0: sana na, tira, tira tu pa'lante. Dal tre le vecchie attacche, si ne batta nel combate.
1: Fini qui di bagno, arriva da vicini. Dalla ria, giri, cuda, ria, mendire, tamare, che vicini. Cuda, guava, se da giorni, ma cari, non c'hai. Sono vedi, anzago, e sta con le pulga, e su. Una bimbo, con che guaja, se lunta. Ora la mano punta, donde se junta. We want more, hallan, el ayunta, punta. Yo, mo sale que hallan, aurka, hallan, gaitu.